0: Uutispodcastissa puhuttiin tänään Natosta. Reetta Röngän vieraana oli Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista. Huomenna uutispodcastissa pohditaan vihreiden tilaa. Ja nyt hetki musiikkia. Aluksi italialainen laulaja lauluntekijä Daniele Silvestri esittää oman kappaleensa A Bocca Chiusa.
1: Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

non per quella vecchia idea d'essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.